0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dinamo che musica e apertura per il programma, abbiamo solo con niente, il collega Hirak ne abbiamo ancora di dare un'accompagnata. Stay tuned a frequenza Radio Liberdade e applicazione to me, Radio Garda e website Radio Liberdade di niente. Dader diak dat pa'y tapos sira hoto, sinturiza diak e dader akmane kira ne. E che talù hari questa bozza di musica, di tabozza di hakara kusu musica, dedica musica ruma. Ora pronto di offrire musica, basser selk, basser ne bema kagore di down. Accompagna ela e programma Radio Liberdade Ninia. Benvindo de ba Julia M. Borges, dublage de ardia, sinturiza dia, che de derk manik nene, che talù a tap tap player, ya. Tap tap player husita botser ne musica dedica musica ok bella det Robi Jelly 26 Teles Palfon Palfon place 670 ok Lola original Kerang F nomos setan Silvanio M. Borges 12 thank you tap tap player al 93 dari dia bem-vindo det ya. Nebe kita lua usita bot sirnya musika dedika musika rumah okay. Ya bela det pronto oferece musika ihane nebe pasar nebe maka halau sirnya aktividadi ya dader kemana kita ne dader dia sintoniza dia det iha dader kemana kita ne okay ya Kylie Million Najee Lai Ajito dader dia sintoniza dia ya terima itu barona lain musica Shakira Fito Bruna Boy Honia Titlu Day Day

Billy. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halimar games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.